Ita gusto halima games? Topap voce game agora fasilitan li Husi Games.tl. Ita ni jona jogos favorito. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, Husi PUBG, no voce games sila selutan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguro. Topap voce games? Kita haluan visita games.tl.

Ita gusto halimar games? Topap voce game agora fasilitan li husigames.tl. Ita ni jona jogos favorito. Usi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, usi PUBG, no voce games sila selutan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguro. Topap voce games? Kita haluan visita games.tl.

Ita gusto halima games? Top up voce game agora fasilitan li husigames.tl. Ita ni jona jogos favorito. Usi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, usi PUBG, no voce games sila selutan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguro. Top up voce games? Kita haluan visita games.tl.

Ita gusta halima games? Top up voce game agora fasilitan li Husi Games.tl. Ita ni jona jogos favoritu. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, Husi PUBG, no voce games ila selutan, hototu ihadet games.tl. Fasil, lais no siguru. Top up voce games? Kita haluan visita games.tl.

Anche con la sera di una che drama, un sicco cosa ne niente, però no, no, drama ne mos, lorita ba una tu cosa non resta ni del minuto allo. E poi con la che ricrebbe ma che corri di down, se stai tu in hella, fate stai di tempo frequenti a radio liberdade. Bele usiamo sta bossa la musica, carita bossa ira, cara cosa musica, dedica musica Roma. E ne aura pronto di offrire musica, ba con la che sera ne be ma che corri di down, accompagna hella, eh? Ne be der dia, sintonizza dia, che da der comando che ne. Ok, here boss, ita se baro bahareta na okay. Ita se bahareta informasaun ihane no usi okay, usi festival literasia ne be maka kontese iha loron runu resenida to runu resen tolu ya fulan mayu resistu ya edifisiu se ke sense nebe kari kolega sira karak bau ke bela ba iha antigu kumar ke bali gidi nomos ba sir nebe maka lilio sir nebe maka karak ba le kita halu mos marke te bot sir ni kalendario fira ne se iha mos fira ba libro diskusaun tematika diskusaun ke ha diskusaun libro horsob nomos kontak na noi no arte balabarik deklamasaun nomos poesia karita bo sira kara ba ke talu ha ba hene ba ya ida nema ke informasaun ba kolega sira hotu lili basar ne ba ma kampanye ste tu ne tiam ne frekuensi radio liberdade o di fa informasaun sira selo ba ita bo sira hotu ne ba hene tir filo fali mai lili sira ne ba ma kare hela bem-vindo de ba ita bo sira hotu i ha aplikasaun TikTok ne nia Bielontina Lopes di bala la barik ya mo la barik Barik konsideran saya agora dan saya kompani helayan be Portugal ba sintonize di kreti ada derek mana kita ne ida barona ta musika ihane di otai di nini yang honiati dulu hadomi hamesak.

0: Maria, senti il sapore. To tu curua, l'orai. Radio Libertad, se non lo resti in Lima, pontu qualu megahertz.
1: Musiknya Husi Arfiang ane titulu Hatimu Milik Dia. Musiknya idene Loreona Ita baiha tuku sanulu resing rua liona minuto ronulu resing lima. Nunena fating hau ni meridiek meridiek solok beto bot sirohotu nebe maka ures neda daung servisu hela basir nebe maka almosu hela almosu diek det na fating korazeng na vontade hodela aktividadish balorong ohing niniang ya. Non è basire neve ma caures nere daun hala hala viazem, bua viazem baita bot sira hotu, non a fatin cuidaru ita bot sira nia ang, ya? E non è turma e hamos na fatin lor ita bot sira barona musica husi banda Scorpion, non è titulo Still Loving You.

Hola Dili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Hola, Lily. Se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ca bello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Anche di Akira ne manca musica, salutando il veterano molto con la Hananu Husi. Ok, Husi Olivia Rodrigo nel titolo Drop Dead, ne manca pubblica di Nangri Hungur Nul Racing, ne ancora da musica ne sei trending alla Spotify. So, io spero che possa riconoscere Olivia Rodrigo, ne manca ne san cantore o compositore musica, nella barra che lui non mai ho genere pop no rock, Husi America. Ne manca che ne manca ancora se sintonizza caro crona filo fa la musica, però ne Spotify o piattaforma media sociale, se ne manca che te vela rona musica. Tambahan usia ni musik alor orang tambah bayi tu kuto lima minit tu ira tambahan itu bahannya sesuatu segundu di niang yang memang kianti selor itu bersira baru nama musik tetung nama makanan usia ni kantor relarang nama nafatin stay tu nama tu kianti hela loran sian ulur esen lima pontu walu mega hers ni niang no iya ne kianti nafatin lor itu bersira baru nama musik ya iya ne nama makanan usia us bro kolaborasi kian titlu House Soho.

Adili, se hanno in dalla rua ben girata telefone va famiglia, collega ca velocira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usa red sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Hola Dili, se hanno in dalla rua bengira tu telefone ba familia, collega ka belo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Ita gusta halimar games? Top up voce game agora fasilitan li husigames.tl. Ita ni jona jogos favoritu. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, husi PUBG, no voce game sila selukan, hototu ihadet games.tl. Fasil, lais no siguru. Top up voce games? Kita haluan visita games.tl.

0: Aurora. Hafanum e Roman Dadea. Segunda to sexta, Tucunen to Tucualu. Prepara e tania energia a tu simu loron fom. Radio Liberdade, Sianolo Restin Lima, Pontualu Mega Home.
1: Ita rona na musica sirane bela fanung ita husi itanya toba fati sesidak bele la bele obrija loke itanya matang honenik no hader ho di hatteke baliur ho di hari esperansa ne beheng hela ita iha dader manikidane.

Hola Lily, se hanno in dalla rua bengirato telefone ba familia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.